0: 够啦。
1: 啊，好啦，系咁啦。
0: 系啦，好啦，咁啊，佢开演唱会之后咧，就好快又开演唱会啦嘛。
1: 哦，咁啊，黎明咯。
0: 黎明咩？
1: 黎明佛山都快啊，五月。
0: 黎明要开演唱会啦咩？
1: 已经抢完飞啦。
0: 抢完啦咩？
1: 系啊。
0: 咦，咁我哋 Angel 姐姐有冇去睇黎明啊？好中意黎明噶。
1: 我唔知啊，反正我 friend 就抢咗飞噶啦。
0: 系咩？
1: 系啊。